Abuja 24/7 Radio Budro. Chinamu nana katuni zemnana. Chinamu tana katuni zeta. Ena ya Radio Budro. Radio yomutu wa buli.